dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro. Non è più la stessa cosa.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Ok,
1: Questa è Radio Ascoli.
2: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendermi.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Gabriele Mileti in regia. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato col presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Gli Stati Uniti hanno proposto un piano, ha detto Rubio. Hezbollah deve porre fine a tutti gli attacchi, in cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut. Intanto Tel Aviv però stringe la morsa e taglia in due il Libano. L'esercito ha conquistato il castello conteso di Beaufort e avanza di 25 chilometri oltre il confine litani per isolare Hezbollah. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana inviata all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni su nucleare e uranio e Trump ha detto ieri di attendersi una risposta non prima di 3 giorni. Intanto però gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. E poco fa è arrivata la notizia: le guardie rivoluzionarie annunciano che è stata colpita e distrutta una base aerea statunitense sull'isola di Sirik. Sul fronte Ucraina, l'Unione Europea va verso il congelamento del price cap sul petrolio russo, resterebbe a livelli attuali evitando il rincaro di luglio. Dio illumini la coscienza di chi può decidere la pace, così ieri Papa Leone all'Angelus in piazza San Pietro.
2: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura. Le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
1: Andiamo in Colombia. Dopo il primo turno delle presidenziali è in testa il candidato di estrema destra Espriella, detto il tigre del movimento Difensori della Patria, ammiratore di Trump. Il 21 giugno sfiderà al ballottaggio il candidato di sinistra, il senatore Cepeda del Patto Storico, erede dell'attuale presidente Petro, che contesta la regolarità del voto. Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari, scattati protocolli per prelevare da casa e portare in ospedale una persona rientrata dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Un morto, un ferito grave, 800 persone fermate, di cui 200 trattenute, il pesantissimo bilancio degli incidenti scoppiati l'altra notte alla festa a Parigi per la vittoria del PSG in Champions League. Giro d'Italia, incoronato ancora una volta Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Oggi a Roland Garros il giorno dei tre italiani, avanti Zverev e i doppi azzurri Bolelli Vavassori e Vavassori Errani. Questa era l'ultima notizia.
3: Questa è Radio Ascoli.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, la nostra regione, bike friendly, eventi, hotel e servizi a misura di ciclista. Uno dei segmenti più dinamici del turismo italiano cresce anche da noi. Sempre più strutture ricettive rispondono alle esigenze del comparto. Una rete di 30 comuni mette a sistema 800 km di itinerari. Il campione Baron Kelly dice: per le due ruote siete una regione top. Primo piano Ascoli, la città è in attesa per la sfida di domani a Brescia, squadra equilibrata e tecnico competente, picchio ce la faremo, i tifosi sono ottimisti per l'andata della finale dei playoff, è una sfida da giocare sui 180 minuti, al ritorno il Del Duca sarà una bolgia. Rimane l'amarezza per la trasferta vietata a chi risiede in zona, è una prova di nervi e il test di maturità che vale una stagione. La Quintana, Piazzarola festeggia la Serie A1, sbandieratori e musici primi. Promozione conquistata, caro Vigno, è la prima volta per il sestiere dell'Aquila. Il lutto, muore l'imprenditore Ezio Cancilleri, fondò la Deatec e rilanciò il Pagliare. Aveva 82 anni ed era malato da tempo, si era speso per la comunità di Spinetoli e i suoi giovani. Ascoli e Fermo risparmiano, la propensione è in crescita, qui le famiglie più formiche. Tra timori internazionali e costi in aumento, cresce la quota di reddito messa da parte, tendenza in linea con il dato italiano, più accantonamenti e meno consumi discrezionali. Chi guiderà la procura di Ascoli è corsa 2 per il dopo Monti. Annarita Mantini, procuratrice aggiunta presso la procura di Pescara, e Davide Rosati, procuratore vicario di Teramo, sono i principali candidati al ruolo di procuratore capo della Repubblica di Ascoli. Le pagine di San Benedetto, la polemica, il comitato WISP si affianca alla SAMB. Sport, diteci come spendete i soldi. Sotto accusa il comune per la convenzione del centro d'angelo assegnato all'Agraria Club. Giugno al via con il pienone sulla costa, cominciano anche le feste in spiaggia. Fervono i preparativi del Super Tropical Summer Game per il trentennale dell'animazione Chicky Boom. Angoscia a Monteprandone, scomparso il 74enne Rino Neroni, le ricerche in corso da sabato. Pensionato con problemi di Parkinson, è stato avvistato l'ultima volta poco prima di mezzogiorno a Centobuchi. Il sindaco Sergio Loggi invita tutta la popolazione a prestare massima attenzione. Le ricerche sono in corso a Monteprandone e in tutta la vallata del Tronto. La rassegna Copra Marittima, Metamorfosi, 5 serate al Parco Archeologico Naturalistico, spettacoli dedicati al teatro classico, direzione di Amabili. Andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo, la polemica isola pedonale sul lungomare Sirena a Tortoreto, con l'estate ricominciano le rimozioni, momenti di tensione all'arrivo del carro attrezzi, molti bagnanti e residenti all'oscuro dell'ordinanza. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie C, Ascoli il momento decisivo, 180 minuti per centrare la Serie B, domani l'andata della finale playoff in casa del Brescia, si replica domenica allo stadio Del Duca. L'avversario, squadre di livello, mi aspetto 2 partite super, l'allenatore del Brescia Corini avvisa il picchio, siamo pronti a tutto. Samb, Zini è vicino ma non rapisarda, l'esterno dell'Ancona, gemello del difensore rossoblu, è obiettivo di Mussi, per l'ex capitano invece non è arrivato l'ok del Nissa che lo ha riconfermato. Serie D, l'Atletico Ascoli riparte da Seccardini, l'allenatore resta nonostante le richieste arrivate da più parti. E io mi fermo qui, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra Stati Uniti-Iran, missili di Teheran contro il Kuwait, mentre gli Stati Uniti hanno colpito radar e postazioni per il controllo dei droni iraniani. Il presidente americano si dice fiducioso che il regime degli Ayatollah vuole davvero un'intesa. Il New York Times riporta che il nuovo testo negoziale degli Stati Uniti è molto più restrittivo per fare pressione sul regime per una decisione in tempi brevi. Teheran risponde: nessuna fiducia nelle promesse del nemico, per noi contro solo i risultati concreti. Israele annuncia l'espansione nel sud del Libano. Poco fa una dichiarazione di Netanyahu secondo la quale il premier israeliano ha ordinato all'IDF di attaccare la periferia a sud di Beirut. Martedì il segretario di Stato americano Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo per il cessate il fuoco. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ricorda che in maggio, attraverso la catena ininterrotta del Rosario, la Chiesa ha invocato la pace. Ascoltiamo il Papa.
2: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
1: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù, con turni massacranti sotto la costante minaccia di licenziamento. Il risultato negativo al test per l'Ebola, il paziente rientrato in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute. Il paziente è rientrato in Italia sabato e, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale di Cagliari per gli accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: a...
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, la nostra regione è bike friendly, eventi, hotel e servizi a misura di ciclista. Uno dei segmenti più dinamici del turismo italiano cresce anche da noi. Sempre più strutture ricettive rispondono alle esigenze del comparto. Una rete di 30 comuni mette a sistema 800 km di itinerari. Il campione Baron Kelly dice: per le due ruote siete una regione top. Primo piano Ascoli, la città è in attesa per la sfida di domani a Brescia, squadra equilibrata e tecnico competente, picchio ce la faremo, i tifosi sono ottimisti per l'andata della finale dei playoff, è una sfida da giocare sui 180 minuti, al ritorno il Del Duca sarà una bolgia, rimane l'amarezza per la trasferta vietata a chi risiede in zona, è una prova di nervi e il test di maturità che vale una stagione. La Quintana, Piazzarola festeggia la Serie A1, sbandieratori e musici primi. Promozione conquistata, caro Vigno, è la prima volta per il sestiere dell'Aquila. Il lutto, muore l'imprenditore Ezio Cancilleri, fondò la Deatec e rilanciò il Pagliare. Aveva 82 anni ed era malato da tempo, si era speso per la comunità di Spinetoli e i suoi giovani. Ascoli e Fermo risparmiano, la propensione è in crescita, qui le famiglie più formiche. Tra timori internazionali e costi in aumento, cresce la quota di reddito messa da parte, tendenza in linea con il dato italiano, più accantonamenti e meno consumi discrezionali. Chi guiderà la procura di Ascoli è corsa 2 per il dopo Monti. Annarita Mantini, procuratrice aggiunta presso la procura di Pescara, e Davide Rosati, procuratore vicario di Teramo, sono i principali candidati al ruolo di procuratore capo della Repubblica di Ascoli. Le pagine di San Benedetto, la polemica, il comitato WISP si affianca alla SAMB. Sport, diteci come spendete i soldi. Sotto accusa il comune per la convenzione del centro d'angelo assegnato all'Agraria Club. Giugno al via con il pienone sulla costa, cominciano anche le feste in spiaggia. Fervono i preparativi del Super Tropical Summer Game per il trentennale dell'animazione Chicky Boom. Angoscia a Monteprandone, scomparso il 74enne Rino Neroni, le ricerche in corso da sabato. Pensionato con problemi di Parkinson, è stato avvistato l'ultima volta poco prima di mezzogiorno a Centobuchi. Il sindaco Sergio Loggi invita tutta la popolazione a prestare massima attenzione. Le ricerche sono in corso a Monteprandone e in tutta la vallata del Tronto. La rassegna Copra Marittima, Metamorfosi, 5 serate al Parco Archeologico Naturalistico, spettacoli dedicati al teatro classico, direzione di Amabili. Andiamo alla pagina dedicata all'Abruzzo, la polemica isola pedonale sul lungomare Sirena a Tortoreto, con l'estate ricominciano le rimozioni, momenti di tensione all'arrivo del carro attrezzi, molti bagnanti e residenti all'oscuro dell'ordinanza. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie C, Ascoli il momento decisivo, 180 minuti per centrare la Serie B, domani l'andata della finale playoff in casa del Brescia, si replica domenica allo stadio Del Duca. L'avversario, squadre di livello, mi aspetto 2 partite super, l'allenatore del Brescia Corini avvisa il picchio, siamo pronti a tutto. Samb, Zini è vicino ma non Rapisarda, l'esterno dell'Ancona, gemello del difensore rossoblu, è obiettivo di Mussi, per l'ex capitano invece non è arrivato l'ok del Nissa che lo ha riconfermato. Serie D, l'Atletico Ascoli riparte da Seccardini, l'allenatore resta nonostante le richieste arrivate da più parti. Io mi fermo qui, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
1: Radio Ascoli.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Missili di Teheran contro il Kuwait, mentre gli Stati Uniti hanno colpito radar e postazioni per il controllo dei droni iraniani. Il presidente americano Trump si dice fiducioso che il regime degli Ayatollah vuole davvero un'intesa. Secondo New York Times, dagli Stati Uniti il nuovo testo negoziale è molto più restrittivo per fare pressione sul regime per una decisione in tempi brevi. Teheran risponde: nessuna fiducia nelle promesse del nemico, per noi contano solo i risultati concreti. A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, Netanyahu e il ministro della difesa israeliano Katz hanno ordinato alle forze di difesa di attaccare obiettivi del movimento sciita filo iraniano nei quartieri a sud di Beirut, lo ha comunicato lo stesso premier Netanyahu. L'avanzata ad Israele nel sud del Libano prosegue. Ieri l'IDF ha conquistato il castello di Beaufort, spingendosi 25 chilometri dal fiume Litani. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 2 giugno, ricordando le tante donne e uomini delle istituzioni che in 80 anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo, spendendosi per il bene comune, talora sino all'eroismo e al sacrificio della propria esistenza, così scrive il presidente Mattarella. È risultato negativo al test per Ebola. Il paziente è rientrato in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute. Il paziente è rientrato in Italia sabato e, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato nel reparto di biocontenimento dell'ospedale di Cagliari per gli accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garrese, in provincia di Cuneo. Impegnati 42 tra tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni, rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane ora è stato trasferito in ospedale. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato per la ristrutturazione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù con turni massacranti e sotto la costante minaccia di licenziamento. È tutto, grazie per l'ascolto.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Gli Stati Uniti attaccano siti per il lancio di droni dei Pasdaran. Trump si dice fiducioso che Teheran vuole l'accordo, ma il nuovo piano negoziale degli Stati Uniti sarebbe più restrittivo per l'Iran. Il programma nucleare non è attualmente all'ordine del giorno nei colloqui in corso, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, sottolineando come il cessate il fuoco in Libano sia condizione chiave per un accordo. Netanyahu ha ordinato alle forze di difesa israeliane di attaccare obiettivi di Hezbollah nei quartieri a sud di Beirut, lo ha comunicato lo stesso premier Netanyahu. L'avanzata di Israele nel sud del Libano prosegue. Ieri l'IDF ha conquistato il castello di Bofor, spingendosi oltre 25 chilometri dal fiume Litani. Ucraina, ancora raid russi nella notte, una persona è morta e altre 26 sono rimaste ferite in un bombardamento di artiglieria nella regione di Kherson che ha colpito un condominio. Altre 8 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite nella regione di Kherniv, dove 10.000 persone sono senza elettricità. Droni russi sono caduti anche su Odessa, dove sono state colpite le aree residenziali e ferite 6 persone. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 2 giugno, ricordando le tante donne e uomini delle istituzioni che in 80 anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo spendendosi per il bene comune. L'indice delle piccole e medie imprese manifatturiero in Italia è salito a maggio di 52,9 punti rispetto ai 52,1 di aprile, al massimo da oltre 4 anni. Il dato è anche migliore rispetto alle attese che puntavano a 52. In calo invece l'indice manifatturiero a maggio per l'Eurozona, che è dato a 51,6 punti. In Colombia il candidato di estrema destra, il trampiano Abelardo de la Espriella del Movimento Difensori della Patria e il candidato di sinistra Ivan Cepeda del Partito Storico si sfideranno al secondo turno delle elezioni presidenziali colombiane il 21 di giugno, dopo aver ottenuto il maggior numero dei voti al primo turno di domenica scorsa. Cepeda e il presidente uscente Petro contestano la regolarità del voto. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garesso in provincia di Cuneo. Il ragazzo era rimasto bloccato a causa di un grande masso che gli aveva bloccato la gamba. Il giovane ora è stato portato appunto in superficie ed è in ospedale. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: nostro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione. Questo è l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo purtroppo con una notizia di cronaca: è stato rinvenuto nella notte in una zona rurale tra Centobuche e Monte Prandone il corpo di Rino Neroni, l'anziano affetto da Parkinson scomparso da sabato mattina. Il ritrovamento effettuato attraverso il drone dei vigili del fuoco ha spento le speranze di familiari, amici e di tutta la comunità di Monte Prandone. Le ricerche erano partite subito, proseguite anche nella notte, come anche riferito dal sindaco Sergio Loggi. L'ultimo avvistamento risaliva alle 12 di sabato a Centobuchi, nella zona del semaforo sotto via Matteotti, e nel corso delle ricerche erano intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Cambiamo argomento: diversi gli interventi di soccorritori per gli escursionisti che hanno scelto durante questo fine settimana di recarsi in montagna. Nel pomeriggio di sabato, sul Monte Vettore, nel territorio di Arquata, tre escursionisti sono rimasti bloccati lungo una parete sul versante piceno della montagna. È stato dunque necessario l'intervento dei soccorritori. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Valutata la situazione e la difficoltà di raggiungere rapidamente l'area, è stato attivato un dispositivo di soccorso che ha coinvolto i vigili del fuoco del presidio montano, il soccorso alpino e un mezzo aereo. Mentre le squadre a terra si dirigevano verso la zona per localizzare gli escursionisti e prestare assistenza, dal reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara si alzava in volo l'elicottero Drago. Dunque raggiunta l'area, l'equipaggio ha individuato i tre escursionisti, che erano in buone condizioni nonostante l'impossibilità di proseguire in autonomia il percorso. È stato dunque effettuato il recupero con tre operazioni distinte di verricello. Momenti di apprensione anche a Forca Canapine, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere scivolato in un calanco all'interno di una zona boscata particolarmente impervia. Anche qui immediata la macchina dei soccorsi. Le operazioni sono state particolarmente complesse a causa della conformazione del terreno. Una volta raggiunto la zona indicata, i soccorritori hanno individuato l'uomo, lo hanno messo in sicurezza per evitare che scivolasse ulteriormente, e poi c'è stato il recupero. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari. E andiamo a San Benedetto, dove la polizia locale ha individuato un venditore ambulante che somministrava alcolici e alimenti illegalmente. Sono stati sequestrati veicoli, attrezzature e merce. Il titolare è poi stato sanzionato amministrativamente. Domani 2 giugno, 80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, alle 10 in Piazza Roma, ad Ascoli si svolgerà la manifestazione ufficiale per celebrare la ricorrenza, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. Come tradizione si schiererà dunque il picchetto delle forze armate e delle forze di polizia, si terrà la cerimonia dell'alzabandiera, la deposizione della corona di alloro, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Parteciperanno anche studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Ascoli con le loro letture e riflessioni. Non mancherà la fanfara dei bersaglieri, che eseguirà diversi brani, tra cui l'inno nazionale con la cantante mezzo soprano Ilaria Roscioli. In seguito si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Vi segnaliamo in particolare che Giorgio Rocchi, direttore della Caritas della diocesi di Ascoli, sarà nominato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Andiamo adesso a Fermo, dove Alberto Maria Scarfini si è imposto al primo turno ottenendo il 52,97% delle preferenze. Fatta la squadra, la sua priorità sarà l'agenda del PNRR. Ascoltiamolo.
2: E il rispetto al PNRR per andare a garantire risultati come che l'agenda chiede la città, come l'entrata di Casabianca, il ponte di Tramolini e Campiglione, il Fonte Vecchia e appunto molte altre, nel rispetto appunto dell'agenda e delle tempistiche ben scadenzate che bisogna seguire per portare a casa i risultati relativi appunto a PNRR e ai urbani.
1: Questa è un'anteprima dell'intervista che il sindaco di Fermo ci ha rilasciato in onda su Realtà Locali, sulle nostre frequenze, e già disponibile su radioascoli.it. Concludiamo con lo sport, in particolare con il calcio di Serie C. Si terrà infatti domani alle 21 il match valido per la finale di andata dei playoff a Rigamonti di Brescia. I bianconeri si stanno preparando, ascoltiamo Mister Tomei.
0: È una finale, quindi va da sé che le squadre che si affronteranno saranno delle squadre che hanno dei valori. Brescia è una squadra molto forte, una squadra che è organizzata, una squadra che, come hai detto tu, ha affrontato molto bene questi playoff. Hanno recuperato molti giocatori, quindi è una squadra attrezzata per fare questa competizione e anche questo tipo di partite. Quindi noi ci stiamo preparando al meglio, cercando di recuperare più possibile le energie, perché anche quello conta, ecco.
1: Andiamo in casa Samb, che per il momento dovrà rinunciare al difensore catanese Francesco Rapisarda. Il Nissa infatti ha fatto sapere di averlo riconfermato anche per la prossima stagione. Sembrerebbero invece ben avviate le trattative per il trasferimento da Ancona dell'attaccante Andrea Zini. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
1: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Terzo giorno di attacchi incrociati nel Golfo. Gli americani rivendicano un attacco contro siti per il lancio di droni dei Pasdaran e in Kuwait Teheran sostiene di aver attaccato una base americana. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran sottolinea come il nucleare iraniano non sia parte del negoziato con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra, evidenziando i frequenti cambi di posizione degli Stati Uniti e sottolineando che il cessate il fuoco in Libano è condizione essenziale per raggiungere un'intesa con Washington. E non intende fermare l'offensiva in Libano il premier israeliano Netanyahu, che fa sapere di aver ordinato all'esercito di attaccare obiettivi di Hezbollah nei quartieri sud di Beirut a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco e degli attacchi contro Israele da parte delle milizie sciite filo iraniane. Aiuteremo Beirut a resistere all'aggressione, dice l'Iran. Ucraina, ancora raid russi nella notte, una persone morte, altre 26 sono rimaste ferite in un bombardamento di artiglieria nella regione di Kherson che ha colpito un condominio. Altre 8 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite nella regione di Kherniv, dove 10.000 persone sono senza elettricità. Droni russi sulle aree residenziali di Odessa hanno provocato 6 feriti. Mosca intanto considera un atto illegale l'intercettazione da parte della marina francese di una petroliera russa in alto mare nell'Oceano Atlantico. La Chiesa sia missionaria per guarire il mondo lacerato dalle guerre, lo ha sottolineato Papa Leone ricevendo in udienza i partecipanti all'Assemblea Generale delle POM, le Pontificie Opere Missionarie. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, in particolare le donne chiamate per la prima volta alle urne per le consultazioni del 2 giugno. Così scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. È risultato negativo al test di Ebola il paziente ricoverato a Cagliari, rientrato sabato dal Congo. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, l'uomo aveva chiamato il 118 ed era stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari in biocontenimento per gli accertamenti, come previsto dai protocolli. Il Ministero resta in contatto con l'autorità sanitaria della Sardegna e conferma in una nota che il rischio in Italia di Ebola resta molto basso. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Oggi siamo a Fermo e siamo in compagnia del nuovo sindaco Alberto Scarfini, eletto al primo turno, un risultato abbastanza sorprendente anche alla luce del fatto che erano 4 in lizza a ricoprire la carica di sindaco. Infatti Alberto Maria Scarfini ha ottenuto il 52,97% delle preferenze su Angelica Malvatani, la candidata del Campolargo, che si è fermata al 21,11%, seguita da Leonardo Tosoni, che ha ottenuto il 20,16% delle preferenze, e l'ex Saturnino di Ruscio, che con la sua lista unica ha raccolto il 5,76% delle preferenze. Un grande risultato dunque per Alberto Scarfini, al quale abbiamo chiesto qual è stato il suo primo pensiero una volta saputi i risultati.
2: Allora, pensavo di farcela, ma non al primo turno così, e quindi è stata una bellissima sorpresa. Ero convinto che avevamo lavorato bene, quindi aspettavo un risultato molto molto positivo, ma non pensavo di fare il primo turno, quindi una bellissima sorpresa, figlio del grande lavoro che abbiamo fatto tutti insieme con le 5 liste civiche che hanno lavorato di coesione e di grinta su tutto il territorio.
1: È stata infatti una vittoria del civismo, e a chi l'ha dedicata in particolare?
2: Dedico a mio padre Mario, e che mi ha trasmesso la passione per la politica e per questa città, e quindi sarebbe stato giusto che fosse stato qui, però dall'altro insomma ci ha guidato.
1: Sicuramente sì. Allora, primo compito la squadra, ha già le idee chiare su questo? Quali saranno i tempi?
2: Ho cominciato da poco a vedere i numeri, chiaramente anche i numeri e il risultato elettorale, conterà però anche la competenza e tutto il quadro generale. Quindi ancora non posso avere una definizione, una sintesi definita, perché ho cominciato da poco a lavorarci, chiaramente.
1: Ok, noi in radio abbiamo sentito anche qualche altro sindaco del Fermano, volevo chiederle se li ha già sentiti, ne ha letti, anche in un'ottica di territorio allargato e collaborazione.
2: E ho sentito qualche sindaco del Fermano, però non sono riuscito a sentirli tutti, soprattutto i neoeletti, quindi però ho dato già la disponibilità al massimo confronto e collaborazione per il bene del nostro stupendo territorio che è il Fermano, e assolutamente, però alcuni li ho sentiti, molti li ho sentiti, mi hanno fatto molto piacere.
1: E anche a San Benedetto c'è stata una vittoria al primo turno per Nicola Mozzoni, non so se vi siete sentiti, o anche con Marco Fioravanti, in un'ottica di proprio anche sud delle Marche, secondo lei sono auspicabili intese anche con queste realtà vicine?
2: Allora, ho avuto i complimenti, la vicinanza di Marco Fioravanti, e mi ha fatto molto piacere, e ho conosciuto Nicola e sono stato contento di averlo conosciuto, perché mi ha fatto un'ottima impressione, e già dico che la collaborazione certo che sarà possibile, ci sarà, perché io penso che per ogni città, in particolare per Fermo, sia importante poter collaborare con più entità possibile, quindi con più comuni possibili per la crescita di tutti.
1: E adesso un attimo andiamo al sodo, il tempo, cioè la politica locale è fatta proprio per i cittadini, no? Quindi l'hanno scelta subito, l'hanno eletta, fatta la squadra, ci sarà da lavorare per loro. Quali sono le prime cose sulle quali si metterà al lavoro?
2: E il rispetto del PNRR, per andare a garantire risultati come che l'agenda chiede alla città, come l'entrata di Casabianca, il ponte di Tramolini e Campiglione, il Fonte Vecchia e appunto molte altre, nel rispetto appunto dell'agenda e delle tempistiche ben scadenzate che bisogna seguire per portare a casa i risultati relativi appunto a PNRR e iti urbani.
1: Bene, allora grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie veramente.
1: E con questo è tutto, grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario: attacchi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran, il cessate il fuoco in Libano è condizione essenziale per il negoziato di pace, sottolinea Teheran. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, così Mattarella nel messaggio ai prefetti alla vigilia della festa del 2 giugno. Negativo al test di Ebola l'uomo arrivato in Sardegna dal Congo sabato scorso, il rischio nel nostro paese basso, ribadisce il Ministero della Salute. Salvo dopo 12 ore, il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne del Cuneese. Buongiorno da Antonella Mitola. Attacchi incrociati nel Golfo fra Stati Uniti e Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri afferma il nucleare non è parte del negoziato. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
2: Alla Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà in futuro nel processo di arricchimento dell'uranio. Si torna a infiammare il Golfo Persico, le sirene di allarme hanno risuonato in Kuwait, i Pasdaran rivendicano di aver distrutto una base aerea americana. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica poi di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando degli iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono, come ha confermato il ministro degli esteri iraniani. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Israele avanza in Libano. Netanyahu ha ordinato all'esercito di attaccare i quartieri a sud di Beirut. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Netanyahu ha detto questa mattina, anche se gli attacchi per adesso non sono ancora avvenuti, forse anche per il no della Casa Bianca, che teme che questa pesante offensiva di terra israeliana in Libano faccia saltare anche il tavolo con l'Iran. Il ministro della difesa israeliano Katz ha avvertito che la DF non si fermerà fino a quando Hezbollah continuerà a lanciare razzi e droni contro il territorio israeliano. Dopo un weekend di continui allarmi in Galilea e la morte di un altro soldato israeliano ieri, l'esercito ha preso il castello di Bitfor, roccaforte crociata strategica per il controllo di un'ampia area a sud del Libano nel tentativo di tagliare i movimenti di Hezbollah per i rifornimenti, operazioni che sappiamo hanno un altissimo prezzo per la popolazione civile libanese. Dopo giorni di pesanti bombardamenti nelle principali città del sud del Libano, da Tiro a Natabie, e ci sono altre vittime tra cui anche i bambini, oltre a altre migliaia di sfollati. Secondo descrizioni di stampa, il segretario di Stato americano Rubio avrebbe telefonato nelle scorse 24 ore sia a Netanyahu che al presidente libanese in vista dei negoziati che comunque vanno avanti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Domani c'è un altro giro di tavolo. Intanto la Francia ha chiesto una riunione urgente oggi del Consiglio di Sicurezza per quella che è un'escalation che si fatica davvero a capire come fermare, appunto, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che si riunirà oggi da Gerusalemme. Linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Passiamo al conflitto in Ucraina. Accuse reciproche di attacchi su obiettivi civili fra Mosca e Kiev. La prospettiva di negoziati sembra allontanarsi. Petroliera russa bloccata in Atlantico dalla marina francese. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: La notte scorsa una massiccia offensiva di droni russi su varie zone dell'Ucraina avrebbe provocato almeno un morto e 26 feriti, bombardata pesantemente anche l'area intorno alla centrale atomica di Zaporizhzhia. Mosca a sua volta denuncia l'attacco ucraino con droni che nella città di Jenichesk avrebbe ucciso un bambino di 6 anni ferendo altri 11 civili. Intanto il Ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista di un altro insediamento nel Donetsk, a Tikhonova, mentre il quartier generale ucraino parla invece di truppe russe in difficoltà quasi ovunque, spesso in ritirata. Intanto la marina francese, coadiuvata da alleati come unità navali britanniche, ha bloccato in Atlantico la petroliera russa Tagor, che trasportava greggio contro le sanzioni internazionali che gravano su Mosca. Un fermo illegale che rasenta la pirateria, ha commentato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: È risultato negativo al test di Ebola. Il paziente ricoverato a Cagliari è rientrato sabato dal Congo. Sentiamo Lucia Scione.
5: Negativi, campioni del cittadino congolese rientrato in Sardegna dopo un soggiorno nel suo paese di origine, analizzati allo Spallanzani. Il malessere che è accusato è estraneo al virus Bundibugyo, il famigerato ceppo della 17ª epidemia di febbre emorragica. L'uomo aveva fatto scalo in Egitto per tale ragione, non erano stati effettuati controlli sanitari all'imbarco disposti dagli accordi internazionali di sorveglianza sanitaria. Procedure in vigore, ricordiamo, anche per tutti i passeggeri provenienti dalle regioni africane contagiate dal l'Ebola e in transito o in arrivo in Italia. Restano comunque in quarantena sia l'uomo in buone condizioni che la moglie. Si fa sempre più critica invece la situazione in Congo e progressivamente in Uganda. Nonostante la chiusura delle frontiere tra le due aree, dai laboratori di Kampala arriva la conferma di almeno una decina di casi di Ebola. In Congo sono 1100 circa quelli attenzionati, ma i test procedono a rilento. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: È stato fermato all'aeroporto di Orio al serio Ules Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato per la ristrutturazione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù, con turni massacranti e sotto la costante minaccia di licenziamento. È stato portato in salvo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Sentiamo Beatrice Bossi.
6: Hanno lavorato tutta la notte per 12 ore consecutive. Sono scesi a 120 metri di profondità e hanno estratto vivo il giovane speleologo rimasto intrappolato nelle viscere della terra. È stata un'operazione di soccorso complessa, raccontano ora gli oltre 50 soccorritori arrivati da tutta Italia, cominciata ieri pomeriggio alle 17 e finita solo questa mattina all'alba. È successo nella grotta dei cinghiali volanti a Garessio, in provincia di Cuneo. Si tratta di una delle cavità dell'area carsica Rocca d'Orse in Val d'Inferno, scoperta nel 2007, è da allora meta di ricerca per molti escursionisti. Durante un'esplorazione ieri un masso si è staccato da una roccia finendo addosso ad un ventenne ligure. Con la gamba bloccata il ragazzo ha chiesto aiuto ai compagni che hanno subito allertato i soccorsi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: L'indice PMI manifatturiero in Italia è salito a maggio a 52,9 punti rispetto ai 52,1 di aprile, al massimo da oltre 4 anni. Il dato è anche migliore delle attese, che puntavano a 52 punti. In calo invece a 51,6 punti l'indice manifatturiero per l'Eurozona. Vigilia della festa della Repubblica, il capo dello Stato Mattarella nel messaggio ai prefetti ricorda che la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
7: Buongiorno Antonella, sì, ora è nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Alla vigilia del 2 giugno, nel messaggio, come diceva i prefetti, il capo dello Stato Mattarella traccia il senso delle celebrazioni per gli 80 anni dal referendum in cui gli italiani scelsero la Repubblica dopo la dittatura fascista, la Seconda Guerra Mondiale e la lotta di liberazione. Il voto mise le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione, sottolinea il capo dello Stato, un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Un voto che per la prima volta, ricordiamo, vide la partecipazione delle donne, una festa della Repubblica diversa dalle altre, così vuole il capo dello Stato presente una serie di eventi tra oggi e soprattutto domani, con la tradizionale parata ai Fori Imperiali e poi la grande festa della Repubblica voluta fortemente da Mattarella in piazza al Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano. Da Zocchigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. In questa fase storica così complessa, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Così Papa Leone, ricevendo questa mattina l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici. Ponte del 2 giugno all'insegna dell'instabilità, previsti rovesci temporali, le temperature estreme di questi ultimi giorni, fino a 10 gradi sopra la media, potrebbero lasciare il posto a un repentino cambio. L'ultima domenica del mese di maggio, ieri, è trascorsa all'insegna del caldo intenso. In città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari, i valori massimi sono saliti oltre i 30 gradi, ma già da oggi è previsto un brusco cambio di scenario meteo. E con questo è tutto. tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia da Antonella Mitolo. Una buona giornata.
8: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione. Questo è l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo purtroppo con una notizia di cronaca: è stato rinvenuto nella notte in una zona rurale tra Centobuche e Monteprandone il corpo di Rino Neroni, l'anziano affetto da Parkinson scomparso da sabato mattina. Il ritrovamento effettuato attraverso il drone dei vigili del fuoco ha spento le speranze di familiari, amici e di tutta la comunità di Monteprandone. Le ricerche erano partite subito, proseguite anche nella notte, come anche riferito dal sindaco Sergio Loggi. L'ultimo avvistamento risaliva alle 12 di sabato a Centobuchi, nella zona del semaforo sotto via Matteotti, e nel corso delle ricerche erano intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Cambiamo argomento: diversi gli interventi di soccorritori per gli escursionisti che hanno scelto durante questo fine settimana di recarsi in montagna. Nel pomeriggio di sabato, sul Monte Vettore, nel territorio di Arquata, tre escursionisti sono rimasti bloccati lungo una parete sul versante piceno della montagna. È stato dunque necessario l'intervento dei soccorritori. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Valutata la situazione e la difficoltà di raggiungere rapidamente l'area, è stato attivato un dispositivo di soccorso che ha coinvolto i vigili del fuoco del presidio montano, il soccorso alpino e un mezzo aereo. Mentre le squadre a terra si dirigevano verso la zona per localizzare gli escursionisti e prestare assistenza, dal reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara si alzava in volo l'elicottero Drago. Dunque raggiunta l'area, l'equipaggio ha individuato i tre escursionisti, che erano in buone condizioni nonostante l'impossibilità di proseguire in autonomia il percorso. È stato dunque effettuato il recupero con tre operazioni distinte di verricello. Momenti di apprensione anche a Forca Canapine, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere scivolato in un calanco all'interno di una zona boscata particolarmente impervia. Anche qui immediata la macchina dei soccorsi. Le operazioni sono state particolarmente complesse a causa della conformazione del terreno. Una volta raggiunto la zona indicata, i soccorritori hanno individuato l'uomo, lo hanno messo in sicurezza per evitare che scivolasse ulteriormente, e poi c'è stato il recupero. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari. E andiamo a San Benedetto, dove la polizia locale ha individuato un venditore ambulante che somministrava alcolici e alimenti illegalmente. Sono stati sequestrati veicoli, attrezzature e merce. Il titolare è poi stato sanzionato amministrativamente. Domani 2 giugno, 80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, alle 10 in Piazza Roma, ad Ascoli si svolgerà la manifestazione ufficiale per celebrare la ricorrenza, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. Come tradizione si schiererà dunque il picchetto delle forze armate e delle forze di polizia, si terrà la cerimonia dell'alzabandiera, la deposizione della corona di alloro, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Parteciperanno anche studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Ascoli con le loro letture e riflessioni. Non mancherà la fanfara dei bersaglieri, che eseguirà diversi brani, tra cui l'inno nazionale con la cantante mezzo soprano Ilaria Roscioli. In seguito si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Vi segnaliamo in particolare che Giorgio Rocchi, direttore della Caritas della diocesi di Ascoli, sarà nominato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Andiamo adesso a Fermo, dove Alberto Maria Scarfini si è imposto al primo turno ottenendo il 52,97% delle preferenze. Fatta la squadra, la sua priorità sarà l'agenda del PNRR. Ascoltiamolo.
2: E il rispetto al PNRR per andare a garantire risultati come che l'agenda chiede alla città, come l'entrata di Casabianca, il ponte di Tramolini e Campiglione, il Fonte Vecchia e appunto molte altre, e nel rispetto appunto dell'agenda e delle tempistiche ben scadenzate che bisogna seguire per portare a casa i risultati relativi appunto a PNRR e iti urbani.
1: Questa è un'anteprima dell'intervista che il sindaco di Fermo ci ha rilasciato in onda su Realtà Locali, sulle nostre frequenze, e già disponibile su radioascoli.it. Concludiamo con lo sport, in particolare con il calcio di Serie C. Si terrà infatti domani alle 21 il match valido per la finale di andata dei playoff a Rigamonti di Brescia. I bianconeri si stanno preparando, ascoltiamo Mister Tomei.
0: È una finale, quindi va da sé che le squadre che si affronteranno saranno delle squadre che hanno dei valori. Il Brescia è una squadra molto forte, una squadra che è organizzata, una squadra che, come hai detto tu, ha affrontato molto bene questi playoff, hanno recuperato molti giocatori, quindi è una squadra attrezzata per fare questa competizione e anche questo tipo di partite. Quindi noi ci stiamo preparando al meglio, cercando di recuperare più possibile le energie, perché anche quello conta, ecco.
1: Andiamo in casa Samb, che per il momento dovrà rinunciare al difensore catanese Francesco Rapisarda. Il Nissa infatti ha fatto sapere di averlo riconfermato anche per la prossima stagione. Sembrerebbero invece ben avviate le trattative per il trasferimento da Ancona dell'attaccante Andrea Zini. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Questa è Radio Ascoli. C'era.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. L'amministratore statunitense ha dato il via libera a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut dopo che Israele ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. Lo riferiscono i media israeliani. L'Iran intanto chiede invece il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. In mattinata un portavoce della Commissione Europea ha chiesto a Israele di porre fine all'escalation militare nel paese e di rispettare la sovranità del Libano, l'integrità territoriale del paese. Domani gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione della festa del 2 giugno, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Risulta negativo il test per il virus Ebola fatto ieri sul paziente rientrato sabato a Cagliari dal Congo, lo ha reso noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani a Roma. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, l'uomo aveva chiamato il 118 ed era stato portato all'ospedale di Cagliari in biocontenimento per gli accertamenti, come previsto peraltro dai protocolli. In questa fase storica così complessa, apprezzo anche la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale. Così stamane Papa Leone, ricevendo l'associazione italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. Il pontefice ha poi ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. È stato portato in salvo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. L'intervento di soccorso ha visto impiegati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, che hanno lavorato dalle 17 di ieri fino all'alba di stamane. Il Grand Tour La vita è adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare il prossimo 29 giugno a Venezia, è stato posticipato il prossimo anno a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi di 90 giorni di riposo e cure ha determinato questa novità. Intanto il chitarrista dei Pudo di Battaglia, che compie 75 anni, fa sapere: ho avuto un piccolo problema di salute che sto risolvendo, ora sto molto meglio. È tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 15.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Oggi siamo a Fermo e siamo in compagnia del nuovo sindaco Alberto Scarfini, eletto al primo turno, un risultato abbastanza sorprendente anche alla luce del fatto che erano 4 in lizza a ricoprire la carica di sindaco. Infatti Alberto Maria Scarfini ha ottenuto il 52,97% delle preferenze su Angelica Malvatani, la candidata del Campolargo, che si è fermata al 21,11%, seguita da Leonardo Tosoni, che ha ottenuto il 20,16% delle preferenze, e l'ex Saturnino di Ruscio, che con la sua lista unica ha raccolto il 5,76% delle preferenze. Un grande risultato dunque per Alberto Scarfini, al quale abbiamo chiesto qual è stato il suo primo pensiero una volta saputi i risultati.
2: Allora, pensavo di farcela, ma non al primo turno così, e quindi è stata una bellissima sorpresa. Ero convinto che avevamo lavorato bene, quindi aspettavo un risultato molto molto positivo, ma non pensavo di fare il primo turno, quindi una bellissima sorpresa, figlio del grande lavoro che abbiamo fatto tutti insieme con le 5 liste civiche che hanno lavorato di coesione e di grinta su tutto il territorio.
1: È stata infatti una vittoria del civismo, e a chi l'ha dedicata in particolare?
2: Dedico a mio padre Mario, e che mi ha trasmesso la passione per la politica e per questa città, e quindi sarebbe stato giusto che fosse stato qui, però dall'alto insomma ci ha guidato.
1: Sicuramente sì. Allora, primo compito la squadra, ha già le idee chiare su questo? Quali saranno i tempi?
2: Ho cominciato da poco a vedere i numeri, chiaramente anche i numeri e il risultato elettorale, conterà però anche la competenza e tutto il quadro generale. Quindi ancora non posso avere una definizione, una sintesi definita, perché ho cominciato da poco a lavorarci, chiaramente.
1: Ok, noi in radio abbiamo sentito anche qualche altro sindaco del Fermano, volevo chiederle se li ha già sentiti, ne ha letti, anche in un'ottica di territorio allargato e collaborazione.
2: E ho sentito qualche sindaco del Fermano, però non sono riuscito a sentirli tutti, soprattutto i neoeletti, quindi però ho dato già la disponibilità al massimo confronto e collaborazione per il bene del nostro stupendo territorio che è il Fermano, assolutamente, però alcuni li ho sentiti, molti li ho sentiti, mi hanno fatto piacere, mi ha fatto molto piacere.
1: E anche a San Benedetto c'è stata una vittoria al primo turno per Nicola Mozzoni, non so se vi siete sentiti, o anche con Marco Fioravanti, in un'ottica di proprio anche sud delle Marche, secondo lei sono auspicabili intese anche con queste realtà vicine?
2: Allora, ho avuto i complimenti, la vicinanza di Marco Fioravanti, e mi ha fatto molto piacere, e ho conosciuto Nicola e sono stato contento di averlo conosciuto, perché mi ha fatto un'ottima impressione, e già dico che la collaborazione certo che sarà possibile, ci sarà, perché io penso che per ogni città, in particolare per Fermo, sia importante poter collaborare con più entità possibili, e quindi con più comuni possibili per la crescita di tutti.
1: E adesso un attimo andiamo al sodo, il tempo, cioè la politica locale è fatta proprio per i cittadini, no? Quindi l'hanno scelta subito, l'hanno eletta, fatta la squadra, ci sarà da lavorare per loro. Quali sono le prime cose sulle quali si metterà al lavoro?
2: E il rispetto del PNRR, per andare a garantire risultati come che l'agenda chiede alla città, come l'entrata di Casabianca, il ponte di Tramolini e Campiglione, il Fonte Vecchia e appunto molte altre, nel rispetto appunto dell'agenda e delle tempistiche ben scadenzate che bisogna seguire per portare a casa i risultati relativi appunto a PNRR e iti urbani.
1: Bene, allora grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie veramente.
1: E con questo è tutto, grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Via libera dell'amministrazione statunitense a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut. Tel Aviv ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. L'Iran, da parte sua, chiede invece il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Attacchi incrociati nel Golfo intanto proseguono tra Iran e Stati Uniti e, da Teheran, fanno sapere il nucleare non è parte del negoziato.
2: Alla Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà in futuro nel processo di arricchimento dell'uranio. Si torna a infiammare il Golfo Persico, le sirene di allarme hanno risuonato in Kuwait, i Pasdaran rivendicano di aver distrutto una base aerea americana. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica poi di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando degli iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono, come ha confermato il ministro degli esteri iraniani. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Domani gli 80 anni dalla nascita della Repubblica. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. L'80° anniversario non può essere solo memoria, deve diventare promessa. Non basta celebrare ciò che abbiamo ricevuto, occorre rinvigorirlo, preservarlo, mantenerlo vivo con lo stesso spirito che apre al futuro. E quanto scrive invece il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, nel messaggio inviato al presidente Mattarella. Le parole di Papa Leone, che ha incontrato questa mattina l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. In questa fase storica così complessa, dice il pontefice, apprezzo la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo non solo a livello politico ma culturale. Il pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo quella degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Il tennis: Cobolli batte Svaida e va ai quarti del Roland Garros. Nel pomeriggio scendono in campo Berrettini e Arnaldi. Torniamo alle 16.
3: Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione. Questo è l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo purtroppo con una notizia di cronaca: è stato rinvenuto nella notte in una zona rurale tra Centobuche e Monteprandone il corpo di Rino Neroni, l'anziano affetto da Parkinson scomparso da sabato mattina. Il ritrovamento effettuato attraverso il drone dei vigili del fuoco ha spento le speranze di familiari, amici e di tutta la comunità di Monteprandone. Le ricerche erano partite subito, proseguite anche nella notte, come anche riferito dal sindaco Sergio Loggi. L'ultimo avvistamento risaliva alle 12 di sabato a Centobuchi, nella zona del semaforo sotto via Matteotti, e nel corso delle ricerche erano intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Cambiamo argomento: diversi gli interventi di soccorritori per gli escursionisti che hanno scelto durante questo fine settimana di recarsi in montagna. Nel pomeriggio di sabato, sul Monte Vettore, nel territorio di Arquata, tre escursionisti sono rimasti bloccati lungo una parete sul versante piceno della montagna. È stato dunque necessario l'intervento dei soccorritori. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Valutata la situazione e la difficoltà di raggiungere rapidamente l'area, è stato attivato un dispositivo di soccorso che ha coinvolto i vigili del fuoco del presidio montano, il soccorso alpino e un mezzo aereo. Mentre le squadre a terra si dirigevano verso la zona per localizzare gli escursionisti e prestare assistenza, dal reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara si alzava in volo l'elicottero Drago. Dunque raggiunta l'area, l'equipaggio ha individuato i tre escursionisti, che erano in buone condizioni nonostante l'impossibilità di proseguire in autonomia il percorso. È stato dunque effettuato il recupero con tre operazioni distinte di verricello. Momenti di apprensione anche a Forca Canapine, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere scivolato in un calanco all'interno di una zona boscata particolarmente impervia. Anche qui immediata la macchina dei soccorsi. Le operazioni sono state particolarmente complesse a causa della conformazione del terreno. Una volta raggiunto la zona indicata, i soccorritori hanno individuato l'uomo, lo hanno messo in sicurezza per evitare che scivolasse ulteriormente, e poi c'è stato il recupero. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari. E andiamo a San Benedetto, dove la polizia locale ha individuato un venditore ambulante che somministrava alcolici e alimenti illegalmente. Sono stati sequestrati veicoli, attrezzature e merce. Il titolare è poi stato sanzionato amministrativamente. Domani 2 giugno, 80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, alle 10 in Piazza Roma, ad Ascoli si svolgerà la manifestazione ufficiale per celebrare la ricorrenza, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. Come tradizione si schiererà dunque il picchetto delle forze armate e delle forze di polizia, si terrà la cerimonia dell'alzabandiera, la deposizione della corona di alloro, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Parteciperanno anche studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Ascoli con le loro letture e riflessioni. Non mancherà la fanfara dei bersaglieri, che eseguirà diversi brani, tra cui l'inno nazionale con la cantante mezzo soprano Ilaria Roscioli. In seguito si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Vi segnaliamo in particolare che Giorgio Rocchi, direttore della Caritas della diocesi di Ascoli, sarà nominato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Andiamo adesso a Fermo, dove Alberto Maria Scarfini si è imposto al primo turno ottenendo il 52,97% delle preferenze. Fatta la squadra, la sua priorità sarà l'agenda del PNRR. Ascoltiamolo.
2: E il rispetto del PNRR per andare a garantire risultati come che l'agenda chiede la città, come l'entrata di Casabianca, il ponte di Tramolini e Campiglione, e il Fonte Vecchia e appunto molte altre, e nel rispetto appunto dell'agenda e delle tempistiche ben scadenzate che bisogna seguire per portare a casa i risultati relativi appunto a PNRR e iti urbani.
1: Questa è un'anteprima dell'intervista che il sindaco di Fermo ci ha rilasciato in onda su Realtà Locali, sulle nostre frequenze, e già disponibile su radioascoli.it. Concludiamo con lo sport, in particolare con il calcio di Serie C. Si terrà infatti domani alle 21 il match valido per la finale di andata dei playoff a Rigamonti di Brescia. I bianconeri si stanno preparando, ascoltiamo Mister Tomei.
0: È una finale, quindi va da sé che le squadre che si affronteranno saranno delle squadre che hanno dei valori. Il Brescia è una squadra molto forte, una squadra che è organizzata, una squadra che, come hai detto tu, ha affrontato molto bene questi playoff, hanno recuperato molti giocatori, quindi è una squadra attrezzata per fare questa competizione e anche questo tipo di partita. Quindi noi ci stiamo preparando al meglio, cercando di recuperare più possibile le energie, perché anche quello conta, ecco.
1: Andiamo in casa Samb, che per il momento dovrà rinunciare al difensore catanese Francesco Rapisarda. Il Nissa infatti ha fatto sapere di averlo riconfermato anche per la prossima stagione. Sembrerebbero invece ben avviate le trattative per il trasferimento da Ancona dell'attaccante Andrea Zini. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta per l'escalation di Israele in Libano. Si alza dunque in modo forte la tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva di Israele in Libano e la minaccia di colpire anche Beirut sembra con il via libera degli statunitensi. Non esiteremo ad agire in qualsiasi modo per aiutare la resistenza libanese, minaccia ancora Teheran. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata pari a 8.150, il 24% in più rispetto al precedente record di aprile, quanto emerge da un'analisi dell'AFP in base ai dati dell'aeronautica ucraina. Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa, lo scrive il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, nel messaggio della Conferenza Episcopale Italiana al capo dello Stato Mattarella in occasione domani degli 80 anni della Repubblica.
2: Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia. Il cardinale Zuppi esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa. Lo fa ripercorrendo una storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea al Presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Poi il monito perché la Repubblica non è solo un ordinamento, è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza, nella pace e nella partecipazione. Il Cardinale Zuppi ribadisce il no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e auspica che questo anniversario possa richiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Indagini in corso dopo che 4 persone sono state trovate carbonizzate a bordo di un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 cittadini migranti. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente. Voltiamo pagina con Cobolli che supera l'americano Svaida in 4 set e accede ai quarti di finale del Roland Garros a Parigi, attesa ora per gli altri 2 italiani in campo nel pomeriggio, Berrettini e Arnaldi. È tutto, torniamo insieme alle 17.
3: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Senti, non si cammina ad occhi chiusi. E alle fortune credono solo gli stupidi.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Stay ready for this.

0: In blu 2000 news.
1: Torna a salire la tensione nel Golfo. L'Iran ha messo in agenda la chiusura completa dello stretto di Hormuz e l'attivazione di altri fronti, tra cui lo stretto tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. L'iniziativa, annunciata qualche ora fa dopo l'intensificarsi dei raid israeliani in Libano, Teheran ha anche sospeso il dialogo con i mediatori statunitensi. Il petrolio accelera e sale del 5,3% a New York, $92 al barile. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata, il 24% in più rispetto al mese di aprile. L'Ebola nell'agenda dei ministri della salute dell'Unione Europea, se ne parlerà in videoconferenza il prossimo 5 giugno.
2: Sarà anche molto basso il rischio di importare l'Ebola in Italia e nel vecchio continente, ma i ministri della salute il 5 giugno alle 15 in videoconferenza faranno il punto della situazione contagi, cercheranno di coordinare ulteriori misure per la sorveglianza alle frontiere, per l'adozione di comuni criteri di tracciamento, prevenzione e assistenza di cittadini in transito o in arrivo nell'UE provenienti dalle aree africane colpite dalla febbre emorragica. Resterà in quarantena intanto il cittadino congolese rientrato a Cagliari dopo un soggiorno in Africa è risultato negativo al ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'epidemia di Ebola in corso, ma deve osservare l'isolamento. Dal Congo viene l'appello alla comunità internazionale a intensificare gli aiuti ed il sostegno agli operatori sanitari. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al loro sacrificio, ha dedicato un momento di riflessione durante la sua visita a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita. Lucia Scione, linea allo studio.
1: La cronaca, indagini in corso dopo che 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza ad Amendolara. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di 4 cittadini migranti. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni ha la polmonite interstiziale acuta e per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo. Per questo ha deciso di rinviare al prossimo anno il Grand Tour La Vita è Adesso, che avrebbe dovuto debuttare il prossimo 29 giugno. Flavio Cobolli supera l'americano Svaira in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros. In campo Matteo Berrettini, tra poco scenderà anche sulla terra rossa di Parigi l'altro italiano Matteo Arnaldi. È tutto, torniamo alle 18.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati da Stefania Mistichelli e da tutta la redazione. Questo è l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo purtroppo con una notizia di cronaca: è stato rinvenuto nella notte in una zona rurale.

0: tra Centobuche e Monteprandone il corpo di Rino Neroni, l'anziano affetto da Parkinson scomparso da sabato mattina. Il ritrovamento effettuato attraverso il drone dei vigili del fuoco ha spento le speranze di familiari, amici e di tutta la comunità di Monteprandone. Le ricerche erano partite subito, proseguite anche nella notte, come anche riferito dal sindaco Sergio Loggi. L'ultimo avvistamento risaliva alle 12 di sabato a Centobuchi, nella zona del semaforo sotto via Matteotti, e nel corso delle ricerche erano intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Cambiamo argomento. Diversi gli interventi di soccorritori per gli escursionisti che hanno scelto durante questo fine settimana di recarsi in montagna. Nel pomeriggio di sabato sul Monte Vettore, nel territorio di Arquata, tre escursionisti sono rimasti bloccati lungo una parete sul versante piceno della montagna. È stato dunque necessario l'intervento dei soccorritori. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Valutata la situazione e la difficoltà di raggiungere rapidamente l'area, è stato attivato un dispositivo di soccorso che ha coinvolto i vigili del fuoco del presidio montano, il soccorso alpino e un mezzo aereo. Mentre le squadre a terra si dirigevano verso la zona per localizzare gli escursionisti e prestare assistenza, dal reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara si alzava in volo l'elicottero Drago. Dunque raggiunta l'area, l'equipaggio ha individuato i tre escursionisti, che erano in buone condizioni nonostante l'impossibilità di proseguire in autonomia il percorso. È stato dunque effettuato il recupero con tre operazioni distinte di berricello. Momenti di apprensione anche a Forca Canapine, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere scivolato in un calanco all'interno di una zona boscata particolarmente impervia. Anche qui immediata la macchina dei soccorsi. Le operazioni sono state particolarmente complesse a causa della conformazione del terreno. Una volta raggiunto la zona indicata, i soccorritori hanno individuato l'uomo, lo hanno messo in sicurezza per evitare che scivolasse ulteriormente, e poi c'è stato il recupero. L'uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari. E andiamo a San Benedetto, dove la polizia locale ha individuato un venditore ambulante che somministrava alcolici e alimenti illegalmente. Sono stati sequestrati veicoli, attrezzature e merce. Il titolare è poi stato sanzionato amministrativamente. Domani 2 giugno, 80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, alle 10 in Piazza Roma, ad Ascoli si svolgerà la manifestazione ufficiale per celebrare la ricorrenza, alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. Come tradizione si schiererà dunque il picchetto delle forze armate e delle forze di polizia, si terrà la cerimonia dell'alzabandiera, la deposizione della corona di alloro, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica. Parteciperanno anche studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Ascoli con le loro letture e riflessioni. Non mancherà la fanfara dei bersaglieri, che eseguirà diversi brani, tra cui l'inno nazionale con la cantante mezzo soprano Ilaria Roscioli. In seguito si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Vi segnaliamo in particolare che Giorgio Rocchi, direttore della Caritas della diocesi di Ascoli, sarà nominato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Andiamo adesso a Fermo, dove Alberto Maria Scarfini si è imposto al primo turno ottenendo il 52,97% delle preferenze. Fatta la squadra, la sua priorità sarà l'agenda del PNRR. Ascoltiamolo.
1: E il rispetto del PNRR per andare a garantire risultati come che l'agenda chiede la città, come l'entrata di Casabianca, il ponte di Tramolini e Campiglione, il Fonte Vecchia e appunto molte altre, nel rispetto appunto dell'agenda e delle tempistiche ben scadenzate che bisogna seguire per portare a casa i risultati relativi appunto a PNRR e iti urbani.
0: Questa è un'anteprima dell'intervista che il sindaco di Fermo ci ha rilasciato in onda su Realtà Locali, sulle nostre frequenze, e già disponibile su radioascoli.it. Concludiamo con lo sport, in particolare con il calcio di Serie C. Si terrà infatti domani alle 21 il match valido per la finale di andata dei playoff a Rigamonti di Brescia. I bianconeri si stanno preparando, ascoltiamo Mister Tomei.
2: È una finale, quindi va da sé che le squadre che si affronteranno saranno delle squadre che hanno dei valori. Brescia è una squadra molto forte, una squadra che è organizzata, una squadra che, come hai detto tu, ha affrontato molto bene questi playoff. hanno recuperato molti giocatori, quindi è una squadra attrezzata per fare questa competizione e anche questo tipo di partite. Quindi noi ci stiamo preparando al meglio, cercando di recuperare più possibile le energie, perché anche quello conta, ecco.
0: Andiamo in casa Samb, che per il momento dovrà rinunciare al difensore catanese Francesco Rapisarda. Il Nissa infatti ha fatto sapere di averlo riconfermato anche per la prossima stagione. Sembrerebbero invece ben avviate le trattative per il trasferimento da Ancona dell'attaccante Andrea Zini. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: L'Iran interrompe il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. La guerra in Ucraina, nuovo massiccio lancio di droni da parte di Mosca, Kiev attacca in Crimea. Domani la festa del 2 giugno, 80 anni fa, la nascita della Repubblica, oggi le parole di Mattarella e del Cardinal Zuppi. L'Europa fa il punto su Ebola, venerdì la riunione dei ministri della salute, negativo al test, l'uomo ricoverato a Cagliari. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque l'Iran annuncia: abbiamo interrotto il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. Andiamo subito a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: La fuga dalla popolosa Dahia, roccaforte di Hezbollah, nella periferia meridionale di Beirut è cominciata diverse ore prima dell'ordine di evacuazione impartito all'esercito israeliano, perché già stamattina il primo ministro Netanyahu aveva annunciato di aver dato l'ordine di bombardarla. Il portavoce dell'esercito di Tel Aviv ha ripetuto che la guerra non è contro il popolo libanese ma contro Hezbollah, che continua a lanciare missili e droni kamikaze nel territorio israeliano di confine. I carri armati israeliani hanno occupato oltre 50 km di territorio libanese ieri la presa dello strategico castello di Betfur, e l'aviazione continua a bombardare le principali città del sud del Libano, dove è molto difficile per i mezzi di soccorso libanesi raggiungere le aree colpite. Il presidente libanese Aoun ha ripetuto che, seppur difficile, l'unica strada da percorrere sono i negoziati.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli. Oggi siamo a Fermo e siamo in compagnia del nuovo sindaco Alberto Scarfini, eletto al primo turno, un risultato abbastanza sorprendente anche alla luce del fatto che erano quattro in lizza a ricoprire la carica di sindaco. Infatti Alberto Maria Scarfini ha ottenuto il 52,97% delle preferenze su Angelica Malvatani, la candidata del Campolargo, che

0: Si è fermata al 21,11, seguita da Leonardo Tosoni, che ha ottenuto il 20,16% delle preferenze, e l'ex Saturnino di Ruscio, che con la sua lista unica ha raccolto il 5,76% delle preferenze. Un grande risultato dunque per Alberto Scarfini, al quale abbiamo chiesto qual è stato il suo primo pensiero una volta saputi i risultati.
1: Allora, pensavo di farcela, ma non al primo turno così, e quindi è stata una bellissima sorpresa. E ero convinto che avevamo lavorato bene, quindi aspettavo un risultato molto molto positivo, ma non pensavo di fare il primo turno, quindi una bellissima sorpresa, figlio del grande lavoro che abbiamo fatto tutti insieme con le cinque liste civiche che hanno lavorato di coesione e di grinta su tutto il territorio.
0: È stata infatti una vittoria del civismo, e a chi l'ha dedicata in particolare?
1: Dedico a mio padre Mario, e che mi ha trasmesso la passione per la politica e per questa città, e quindi sarebbe stato giusto che fosse stato qui, però dall'altro insomma ci ha guidato.
0: Sicuramente sì. Allora, primo compito la squadra, ha già le idee chiare su questo? Quali saranno i tempi?
1: Ho cominciato da poco a vedere i numeri, chiaramente anche i numeri e il risultato elettorale, conterà però anche la competenza e tutto il quadro generale. Quindi ancora non posso avere una definizione, una sintesi definita, perché ho cominciato da poco a lavorarci, chiaramente.
0: Ok, noi in radio abbiamo sentito anche qualche altro sindaco del Fermano, volevo chiederle se li ha già sentiti, ne ha letti, anche in un'ottica di territorio allargato e collaborazione.
1: E ho sentito qualche sindaco del Fermano, però non sono riuscito a sentirli tutti, soprattutto i neoeletti, quindi però ho dato già la disponibilità al massimo confronto e collaborazione per il bene del nostro stupendo territorio che è il Fermano, e assolutamente, però alcuni li ho sentiti, molti li ho sentiti, mi hanno fatto piacere, mi ha fatto molto piacere.
0: E anche a San Benedetto c'è stata una vittoria al primo turno per Nicola Mozzoni, non so se vi siete sentiti, o anche con Marco Fioravanti, in un'ottica di proprio anche sud delle Marche, secondo lei sono auspicabili intese anche con queste realtà vicine?
1: Allora, ho avuto i complimenti, la vicinanza di Marco Fioravanti, e mi ha fatto molto piacere, e ho conosciuto Nicola e sono stato contento di averlo conosciuto, perché mi ha fatto un'ottima impressione, e già dico che la collaborazione certo che sarà possibile, ci sarà, perché io penso che per ogni città, in particolare per Fermo, sia importante poter collaborare con più entità possibile, quindi con più comuni possibili per la crescita di tutti.
0: E adesso un attimo andiamo al sodo, il tempo, cioè la politica locale è fatta proprio per i cittadini, no? Quindi l'hanno scelta subito, l'hanno eletta, fatta la squadra, ci sarà da lavorare per loro. Quali sono le prime cose sulle quali si metterà al lavoro?
1: E il rispetto del PNRR, per andare a garantire risultati come che l'agenda chiede alla città, come l'entrata di Casabianca, il ponte di Tramolini e Campiglione, il Fonte Vecchia e appunto molte altre, nel rispetto appunto dell'agenda e delle tempistiche ben scadenzate che bisogna seguire per portare a casa i risultati relativi appunto a PNRR e iti urbani.
0: Bene, allora grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie veramente.
0: E con questo è tutto, grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
2: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai.

mi sono risvegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Raga, mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischia nell'orecchio, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

cel fals. Prigionierii dați cap, am fugit de Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: Radio Ascoli,

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: Radio Ascoli.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Excuse.

Bentornato al coraggio che credevo perduto, bentornato a quel viaggio che non era finito, al sorriso che indosso a ogni passo che faccio.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.

0: Radio Ascoli Night.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso quando non li senti più.

volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Questa è Radio Ascoli.

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.